0: 106.5.
1: Le da la hora.
2: 17 horas, 14 minutos.
3: Radio Clásica 92.5. Me encanta.
4: Las tardes con música. Las tardes con voz.
5: Abbiamo una grande diva del mondo della canzone. Ormai la conoscono in tutta Europa, per non dire anche negli altri continenti. Questa sera anche lei è venuta qui tra noi per questa festa della televisione. Abbiamo con noi, signori, Milva. Canterà Marinero.